La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

0: Radio Icaro, novità!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, un classico.

Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: In collegamento diretto con la collegiata di Santa Lucia in Savignano, avete ascoltato la Santa Messa
1: di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 38 6.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 24 maggio 2026, solennità di Pentecoste, ossia l'effusione, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. In questa giornata il Vangelo del giorno è quello di Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Oggi la Chiesa ricorda appunto l'avvenimento solenne della Pentecoste, ossia della discesa, dell'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli. Andremo anche ad approfondire e a scoprire la storia di Santa Rita da Cascia, una santa molto importante e venerata e pregata nella nostra nazione, nel nostro tempo. L'andremo a scoprire tra pochissimo. Io nel frattempo saluto tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM90 di Radio Icaro Rubicone, su Radio Icaro Rubicone.it. In questa giornata, in questa domenica, sono assenti sia Gianluca che Giuseppe. Io li saluto, li salutiamo, ci staranno sicuramente ascoltando da casa. Li ritroveremo con ogni probabilità a partire dal prossimo appuntamento. E ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia. Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, andiamo quindi a scoprire la storia di Santa Rita da Cascia, e lo facciamo con la biografia tratta dal sito web santaritadacascia.org. A tutti buon ascolto. Santa Rita. Il vero nome della nostra santa è Margherita Lotti, figlia di Antonio Lotti e Amata Ferri. La piccola Margherita di Rocca Porena, frazione a 5 km da Cascia, sboccia nel 1371 o nel 1381. Le date 1371-1381 sono il frutto di due filoni interpretativi degli studiosi. La santa visse 76 anni. Una interpretazione è che nacque nel 1371 e morì nel 1447. L'altra è che nacque nel 1381 e morì nel 1457. In un clima di fragile calma, Antonio e Amata svolgono la funzione di paceri. I genitori di Rita sono particolarmente stimati e gli statuti del libero comune di Cascia affidano loro l'arduo incarico di pacificare i contendenti, o almeno evitare stragi cruenti tra famiglie in conflitto. La famiglia di Rita non è aristocratica, ma comunque benestante. I suoi genitori, come paceri, godono sicuramente di un certo prestigio sociale, morale ed economico. Rita viene battezzata nella chiesa agostiniana di San Giovanni Battista, in cima al colle di Cascia. Infatti, in quell'epoca, Santa Maria si trova fuori le mura civiche ed è attestabile, invece, che il fonte battesimale sia in San Giovanni Battista, chiesa situata nel pieno nucleo cittadino, vicino alla chiesa di San Pietro, chiesa matrice di Cascia. L'unica istruzione che Rita può avere è quella degli agostiniani. Da loro apprende la devozione verso i suoi santi protettori, Agostino, Giovanni Battista e Nicola da Tolentino, che al tempo di Rita è ancora beato. Come per tante ragazze, anche per la giovane Rita, arriva il momento di farsi una famiglia. Il giovane che si innamora di lei e che lei ricambia si chiama Paolo di Ferdinando di Mancino. Non è un giovane violento, come descritto in qualche vita, ma un ghibellino risentito e basta. Rita, quindi, non ammonisce affatto Paolo, piuttosto lo aiuta a vivere con una condotta più autenticamente cristiana. Sarà questo il frutto di un amore incondizionato e reciproco, illuminato dalla benedizione divina. Il Signore benedice l'amore dei giovani con la grazia di due bambini, probabilmente gemelli, o venuti al mondo a breve distanza tra loro, Gian Giacomo e Paolo Maria. Con la nascita di due figli si richiede sicuramente una condotta più consona e responsabile per Paolo, già uomo d'armi, ma anche una sistemazione domestica. È in questo momento che probabilmente la famiglia di Mancino si trasferisce al Mulinaccio, di proprietà di Paolo, dove hanno una dimora più grande e la possibilità di gestire un'attività di macinazione del grano direttamente e responsabilmente. Paolo di Ferdinando di Mancino viene assassinato nei pressi del Mulinaccio, dove si era trasferito con Rita e i suoi due figli. La tradizione colloca l'accaduto intorno al 1406. Rita se ne accorge, accorre, ma non le resta che cogliere il rantolo finale del marito e affrettarsi a nascondere la camicia insanguinata perché i figli, vedendola, non finiscano col covare vendetta. Rita perdona di cuore e mai rivelerà il nome degli assassini, anche se questo gesto le costerà il risentimento della famiglia del marito ucciso, i Mancino. Scusate, chiusa nel suo perdono, un timore ancora più grande l'affligge, che i suoi ragazzi possano diventare vittime o protagonisti di quella spirale d'odio che si è innescata. Si spiegano così le preghiere a Dio perché non si macchino di simili atrocità e allontanino da loro il desiderio di vendicare il padre. I due giovani, Gian Giacomo e Paolo Maria, muoiono molto presto, l'uno dopo l'altro, probabilmente di peste o a causa di qualche altro malanno. Rimasta sola tra il 1406 e il 1407, Rita si avvicina sempre più a Cristo sofferente. Secondo la tradizione, risalgono forse a quel momento le inerpicate sulla cima dello scoglio di Rocca Porena. Dopo l'assassinio del marito e la tragica morte dei suoi due figli, Rita si rifugia nella preghiera. È in questo momento che deve aver maturato con forza il desiderio di elevare il suo amore ad un altro livello, ad un altro sposo, Cristo. All'età di circa 36 anni, Rita bussa alla porta del monastero di Santa Maria Maddalena. Superate le mille difficoltà, con l'aiuto della preghiera ai suoi tre protettori, Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista, finalmente corona il suo desiderio. Nel 1407 inizia la sua nuova vita nel monastero di Santa Maria Maddalena. Qui riceve l'abito e la regola di Sant'Agostino, che professa e vive nei suoi 40 anni di permanenza nel monastero fino alla morte. Ascesi, contemplazione, preghiera, penitenza, ma anche azione, sono state sicuramente le coordinate dei 50 anni di vita claustrale di Santa Rita da Cascia. Si racconta che durante il periodo del noviziato la madre badessa, per provare l'umiltà di sorella Rita, le abbia comandato di piantare e innaffiare un arido legno. La santa obbedisce senza indugi e il Signore premia la sua serva facendo fiorire una vite rigogliosa. Per questo la vite è il simbolo della pazienza, dell'umiltà e dell'amore di Rita verso le sue consorelle e più in generale verso l'altro. Ancora oggi la testimonianza di questo prodigio è per tutti i fedeli la vite di Santa Rita. Quella che si vede oggi nel chiostro del monastero non è la stessa della tradizione, risale a più di 200 anni fa. Nonostante ciò, continua a rappresentarne il forte valore simbolico. Sull'esempio dei suoi genitori, Rita si adopera come pacera. Un giorno un evento sconvolge Cascia e sicuramente non lascia indifferente Rita. Nel 1426 scoppia una vera battaglia tra sostenitori della tabulella bernardiniana, l'iscrizione YHS usata per indicare Gesù Salvatore degli uomini, e i domenicani uniti agli agostiniani, con a capo il frate teologo Andrea che le avversano. L'ordine agostiniano completa l'iscrizione bernardiniana con il trigramma XPS, che è uguale a Cristo. Così facendo sarebbero state messe bene in evidenza le due nature inscindibili del Salvatore, quella umana e quella divina. La tensione purtroppo degenera in una serie di delitti in cui sicuramente la santa si è prodigata per riportare la pace. Non a caso, nel suo sarcofago solenne, oggi conservato nella cella di Santa Rita, è riportata tanto la formula bernardiniana YHS quanto quella introdotta dagli agostiniani come XPS. Si legge nell'epitaffio sulla Cassa Solenne: 15 anni la spina patisti. Dopo aver attraversato il dolore per la morte dei cari, tra le mura del monastero, Rita innalza il suo dolore alle sofferenze di Cristo per l'umanità. Chiede ed ottiene dall'amato, come pegno d'amore, di diventare partecipe ancor più alla sua sofferenza. È il 1432. Un giorno, mentre è assorta in preghiera, forse memore della predicazione sulla passione di Cristo fatta da Fra Giacomo della Marca nel 1425 presso la chiesa di Santa Maria, e ancor più formata la spiritualità agostiniana, incentrata sull'amore verso l'umanità di Cristo, chiede al Signore di renderla partecipe alle sue sofferenze. Non sappiamo cosa è accaduto in quel momento. Una luce, un lampo, una spina staccatasi dal crocifisso le si conficca sulla fronte e nell'anima. Durante questo periodo Rita fa l'unico viaggio della sua vita fuori dei confini del comune casciano. Va a Roma in pellegrinaggio penitenziale a piedi. La tradizione collega il viaggio alla canonizzazione di Nicola da Tolentino del 1446. Per l'occasione la piaga sulla fronte di Rita si rimargina prima della partenza e si riapre poi al suo ritorno a Cascia. Ancora oggi chi visita il monastero può vedere quello che secondo la tradizione è il Cristo del prodigio. Non è certo se sia avvenuto o meno veramente lì, ma la sostanza del fatto, storicamente provato, resta indiscutibilmente la stessa. Anzi, forse il volere collocare il miracolo davanti ad un crocifisso dipinto esclude ogni causa traumatica naturale. Sicuramente Rita ha vissuto questo dono con molta umiltà, senza farne mai vanto, parlando poco della sua ferita e presentandola come tale, una piaga. Subito dopo la sua morte, Rita viene venerata come protettrice della peste, probabilmente per il fatto che in vita suora Rita Lotti si era dedicata alla cura degli appestati, senza mai contrarre questa malattia, da cui deriverebbe l'attribuzione di santa dei casi impossibili. Nell'inverno precedente la sua scomparsa, gravemente ammalata, Rita trascorre lunghi periodi nella sua cella. Probabilmente la nostalgia per la sua roccaporena, il ricordo di Paolo e dei figli si fa sentire molto vivo. Forse Rita, che ha sempre pregato per le loro anime, ora che sente avvicinarsi la fine, avverte una pena in cuore. Sapere che il Signore abbia accolto le sue sofferenze e preghiere in espiazione dei peccati dei suoi cari, chiede un segno all'amore e il cielo le risponde. Potrebbe così inserirsi e spiegarsi a questo punto un ennesimo fioretto di profonda tenerezza umana. Ad una sua cara parente, che era venuta a trovarla, chiede di passare nel suo orto di Roccaporena a cogliere una rosa e due fichi. È un gennaio nevoso e freddo. La parente si reca all'orto e trova le due rose e i due fichi richiesti, che coglie e porta a Rita. Le sue preghiere sono state esaudite. Il marito, morto ammazzato, e i due figli, morti uno dopo l'altro, sono stati accolti da Dio in paradiso. Con un fisico ormai provato dalle tante sofferenze, Rita giunge all'alba dell'incontro celeste, la notte tra il 21 e il 22 maggio dell'anno 1457. In questo momento la tradizione vuole che le campane del monastero, mosse da mani invisibili, si siano messe a suonare, richiamando la cittadinanza che, come per ispirazione celeste, si è recata in monastero per venerare la suora santa. Nel 1457, per l'iniziativa delle autorità comunali, i primi miracoli di Santa Rita cominciano ad essere riportate nel Codice dei Miracoli. Fra questi troviamo quello cosiddetto Maxim, ovvero il più straordinario, il miracolo di un cieco che riebbe la vista. Il corpo di Rita non è mai stato sepolto, proprio per il forte culto nato immediatamente dopo la sua morte. Da subito, infatti, grazie alle sue virtù, cominciano ad arrivare gli ex voto portati dai devoti. Vedendo tanta venerazione, le monache decidono di riporre il santo corpo in una cassa. È a questo punto che Mastro Cecco Barbari si incarica di costruire, più probabile far costruire, la prima bara detta Cassa Umile. Tra le carte del processo si legge che, dopo morta, dovendosi fare una cassa per riporre il corpo della Beata per i tanti miracoli che faceva, né trovandosi chi la facesse, un certo Mastro Cicco Barbaro da Cascia, concorso se con le altre genti in detta chiesa per vedere il corpo della Beata, che era struppio delle mani, disse: o se io non fossi struppiato, la farei io questa cassa. E che dopo dette parole restò sano delle mani e fece la cassa. Mastro Cecco, nel vedere il corpo di Rita, immediatamente guarisce. Questa testimonianza ha un grande rilievo storico perché ci fa capire con chiarezza che la Beata, appena morta, viene portata nella chiesa senza cassa, sicuramente avvolta in un lenzuolo, per essere poi sepolta nell'oculo delle monache. Ma la gente accorre continuamente per venerarla, impedendo così che le sue consorelle procedano al rito della sepoltura. Il corpo, quindi, resta così per qualche tempo e intanto si diffonde la voce che Rita compia dei miracoli. Sempre nel 1457, a causa di un incendio divampato nell'oratorio, la cassa e il corpo, rimasti intatti, vengono messi nel sarcofago, conosciuto come Cassa Solenne. Probabilmente anche questa cassa viene fatta dallo stesso Cicco Barbari, come ex voto, oppure su commissione della sua famiglia, devotissima alla Beata. Questa cassa solenne, fatta a soli 10 anni di distanza dal trasporto di Rita, mostra la sua fama di santità già diffusa. Sopra viene inserito un epitafio commemorativo. Il corpo di Santa Rita viene poi spostato ulteriormente fino a giungere nella bellissima cappella dentro la basilica a lei intitolata. Oggi la Cassa Umile si trova custodita all'interno della Cassa Solenne, nella cella di Santa Rita, visibile durante le visite al monastero. Se tra i concittadini la venerazione è stata rapida, non altrettanto rapido è il cammino di ascesa agli altari. Il processo di beatificazione ha inizio il 19 ottobre del 1626, sotto il pontificato di Urbano VIII, che ben conosce la santa, essendo stato vescovo di Spoleto fino al 1617. Fra i principali sostenitori della causa di beatificazione, oltre alla famiglia Barberini, c'è il cardinale Fausto Poli, nativo di Usigni, villaggio del territorio casciano. È lui a interessarsi anche dei luoghi ritiani di Rocca Porena, trasformando nel 1630 la casa Domuncola in cappella. Scusate. Il processo si svolge a Cascia, nella chiesa di San Francesco, con capillarità minuziosa. In seguito al processo casciano, il 2 ottobre 1627, Urbano VIII concede alla diocesi di Spoleto e ai religiosi agostiniani la facoltà di celebrare la messa in onore della Beata Rita. Il 4 febbraio 1628 dispone che tale messa possa essere celebrata nella chiesa agostiniana anche dal clero secolare. Con queste iniziative, che autorizzavano il culto, si sanciva la beatificazione anche se non nella forma solenne e canonica tradizionale. Nel 1737 gli agostiniani e il comune di Cascia intendono premere per la canonizzazione. Per una lunga serie di vicissitudini, il processo canonico viene più volte interrotto e ripreso, fino alla riapertura nel 1853 e alla svolta rappresentata dal miracolo ottenuto da Cosma Pellegrini di Conversano del 1887. Il 25 febbraio 1896 viene finalmente redatto il decreto sulle virtù eroiche. Nel 1899, dopo aver preso in esame i vari miracoli stimati utili per la canonizzazione, tra questi si approvano il profumo che si diffonde dal corpo della santa, la guarigione della piccola Elisabetta Bergamini, e quella di Cosima Pellegrini, che viene guarita da una malattia incurabile. Finalmente, il 24 maggio del 1900, Leone XIII proclama santa la Margherita di Cascia. Giovanni Paolo II, nel grande giubileo del 2000, il 20 maggio concede udienza generale a una pellegrina speciale e ai suoi fratelli. Rita da Cascia giunge di nuovo a Roma, volando con la Polizia di Stato. L'arcivescovo diocesano, Monsignor Riccardo Fontana, il rettore padre Bolivar Centeno e padre Giovanni Scanavino, il giorno 19 maggio. È subito scortata presso i suoi confratelli in Sant'Agostino in Campo Marzio. L'intera giornata trascorre in preghiera fino a notte fonda. Il giorno dopo, accompagnata da un tripudio di gente, mentre già i devoti l'attendono in piazza San Pietro, accorsi da ogni parte del mondo, si realizza l'incontro tra il vicario di Cristo, l'umile santa di Cascia e i suoi fratelli, testimoniando al mondo che il messaggio d'amore e di pace deve ancora oggi trionfare. Da questo incontro, per volontà del Sommo Pontefice, Santa Rita viene di fatto inserita nell'edizione tipica latina del Messale Romano del 2001. Il corpo di Rita, dal 18 maggio 1947, riposa nella Basilica Santa Rita Cascia, dentro l'urna d'argento e cristallo realizzata nel 1930. Indagini mediche hanno accertato la presenza di una piaga ossea, osteomelite, sulla fronte, a riprova dell'esistenza della stigmata. Il viso, le mani, i piedi sono mummificati, mentre sotto l'abito di suora agostiniana c'è l'intero scheletro, così ridottosi dalla prima metà del Settecento. Il piede destro ha segni di una malattia sofferta negli ultimi anni, forse una sciatalgia, mentre la sua statura era di 1,57 metri. Cari amici, giungiamo al termine. Grazie per l'ascolto, spazio e la regia. Simi della parola Radio Icaro Rubicone, cari amici, concludiamo in questa mattinata solenne, mattinata di Pentecoste. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordiamo che domenica 31 maggio sarà una giornata molto importante, la domenica conclusiva del mese mariano di maggio presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Si terrà una serata di preghiera con la celebrazione della Santa Messa, la recita del Santo Rosario, la processione animata per le vie del paese insieme al vescovo Niccolò Anselmi. Per tutti poi quelli che sono gli altri avvisi, vi invitiamo a visitare, a consultare i nostri social, Facebook, Instagram e il canale Telegram denominato Semi della parola. Ricordiamo che a partire dalle ore 11:15 potrete ascoltare su queste frequenze la diretta della Santa Messa in collegamento dalla chiesa della Natività di Maria Santissima di Castelvecchio in Savignano sul Rubicone, e anche nella giornata di oggi proseguirà la festa di Santa Eurosia proprio nel campetto sportivo di Castelvecchio di fronte alla chiesa della Natività di Maria Santissima. A tutti un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.

0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
2: Radio Icaro Rubicone
1: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo iniziato con questo canto bellissimo, che è un canto ed è anche un'invocazione allo Spirito Santo. Oggi celebriamo la Pentecoste, che assieme a Pasqua e a Natale è una delle tre feste che parlano proprio dell'azione di Dio nella storia, un'azione che ci avvolge, ci abbraccia, come abbiamo sentito nel canto. Sto allungando l'introduzione perché così arrivano i due testimoni che suonavano e cantavano. Ed è proprio un dono grande celebrare per la Pentecoste un matrimonio, ed è la prima volta che mi capita nella vita. Ho celebrato battesimi durante la Pentecoste, abbiamo fatto la cresima, ma un matrimonio mai. Davvero preghiamo perché possiate sentire oggi lo Spirito Santo che entra nei vostri cuori e salda il vostro amore. Lo salda proprio, tu sei anche un mezzo meccanico lì, che lo possa saldare il vostro amore e donarvi la grazia di sentirvi amati anche da Gesù. E proprio per celebrare questo amore noi facciamo memoria del battesimo. Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nel giorno in cui Giada e Lorenzo danno inizio alla loro famiglia. In quest'ora di grazia siamo loro vicini con l'affetto e con la preghiera. Supplichiamo Dio Padre, per mezzo di Cristo Signore nostro, perché li benedica e nella forza dello Spirito li renda un cuore solo e un'anima sola. Invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, dal quale nasce l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Partecipiamo tutti assieme a questa benedizione. Preghiamo dicendo: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù nel fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Giada e Lorenzo la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Giada e Lorenzo un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Facciamo un segno di croce.

0: aveva paura l'Alice che non tornassi, e invece abbiamo dovuto benedire tutta l'assemblea, quindi era per questa cosa, sì. Preghiamo. O Dio, che in questo grande sacramento hai consacrato il patto coniugale per rivelare nell'unione degli sposi il mistero di Cristo e della Chiesa, concedi a Giada e Lorenzo di esprimere nella vita il dono che ricevono nella fede, per Cristo nostro Signore. Ci sediamo, ascoltiamo la parola di Dio. E chi deve leggere si avvicina all'ambone. Chi deve leggere? Ah, voi non avete scelto lettori. Bravi. Allora si alzino dei lettori. Perfetto.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme allo stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparve loro lingue come di fuoco, come si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei, osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue di grandi opere di Dio. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è un solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo. Giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Ti amo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.
1: Lode a te,

0: Allora, io in sti giorni ho girato per i mercatini, io ho visto questo e ho deciso che eravate voi due. Vuoi leggere?
1: Due cose ci salvano nella vita, amare e ridere.
0: Mi sembrano loro due, no? Adesso i sassetti non gli assomigliano molto. Però che... sì, un po' te, sì. Guarda. Questo ve lo regalo. Allora, poi, siccome avevo paura di emozionarmi, l'ho scritta e poi ho detto, ma se gliela regalo, anche se la tengono, lo potete anche buttare nel bidone se non vi piace, però... Io ho fatto il quadro okay. E ci sono tante cose nella liturgia di oggi. La prima è la Pentecoste, quindi ho pensato proprio a cosa vuol dire per due sposarsi il giorno della Pentecoste. C'è qualcosa di bellissimo nel fatto che oggi, nel giorno di Pentecoste, Giada e Lorenzo abbiano scelto di celebrare il loro matrimonio, perché Pentecoste è la festa dello Spirito Santo, è la festa del soffio di Dio. Avete visto nel fumetto Tamarro, c'era anche Gesù che soffiava, che entra dentro una vita e la rende viva, luminosa, capace di amare davvero. E in fondo il matrimonio cristiano è proprio questo, non soltanto due persone che si scelgono, ma due vite che lasciano entrare lo Spirito di Dio dentro il loro amore. Avete sentito che addirittura Gesù entra a porte chiuse, quindi se c'è la disponibilità a dirgli di sì, a lui non gliene frega niente neanche che abbiamo lasciato la porta chiusa. Gesù entra, Oggi Gesù entra nel cenacolo e trova porte chiuse. I discepoli hanno paura, sono fragili, confusi, eppure lui entra lo stesso e porta pace. È una parola importante anche per voi, Giada e Lorenzo, perché l'amore vero non sarà quello senza difficoltà, sarà quello che saprà lasciare entrare Cristo in tutti i momenti, anche in quelli fragili, nelle incomprensioni, nelle fatiche, nei silenzi. Voi siete cresciuti nelle nostre comunità, dai, eravate sempre qua in giro, infatti io ho scritto per non piangere anche, ma rischio. Vi abbiamo visto bambini, ragazzi, fidanzati. E una delle cose più belle del vostro rapporto è sempre stata questa per me, che parlavate sempre, il dialogo. Siete due ragazzi aperti, solari, capaci di stare con gli altri senza costruire muri. Chi vi conosce sa bene che la vostra forza non è mai stata fingere di essere perfetti, ma imparare a parlarvi davvero. Su questo è bello, non fate finta, è una cosa bella questa. È fondamentale perché tante relazioni finiscono non per mancanza d'amore, ma per mancanza di ascolto. Cioè, mi capita tante volte che accompagno delle coppie che vanno in crisi e quella che lo vuol lasciare dice, ma io lo amo ancora. Quindi vuol dire che l'amore, cioè, non basta. E invece il dialogo e la pace che viene da Dio, quella è un'altra cosa, Lo Spirito Santo crea comunione, fa respirare il rapporto, aiuta a non chiudersi. E poi oggi ci avete regalato anche questo segno bellissimo e pieno di umanità, i calzini spaiati. Non so se lo sapete che hanno obbligato tutti a mettere i calzini spaiati, quelli con cui avevano un contatto naturalmente, no? Quelli che sono arrivati stamattina alla messa, questa cosa non la sapevano, Qualcuno avrà sorriso all'inizio pensando che era un gioco simpatico o che non eravamo a piombo, ma dentro c'è qualcosa invece di molto profondo e vero. I calzini spaiati sono il simbolo che la bellezza non nasce dall'essere identici, nasce dall'accogliere le differenze. Questo è uno dei grandi temi della Pentecoste. Nella prima lettura tutti continuano a essere diversi, a avere lingue diverse, ma lo Spirito Santo parla al cuore di tutti, con la voce di Dio. È una cosa, cioè, uno dei segni più belli di tutta la Bibbia. Forse il matrimonio è proprio questo, due persone diverse che scelgono ogni giorno di camminare insieme senza pretendere di cambiarsi completamente. Giada non sarà Lorenzo, Lorenzo non sarà Giada e grazie a Dio sarà, e va bene così, insomma, no? Non solo perché pensare Lorenzo con i capelli lunghi è una cosa un po' con la barba davanti. L'amore maturo dice, non dice diventa come me, dice resta te stesso e camminiamo assieme. Quando tu vuoi pretendere che l'altro diventi come te, cioè, già l'amore non respira più, Invece io voglio che tu sia diverso, ma camminiamo assieme. I calzini spaiati allora oggi diventano un piccolo Vangelo. Si può essere diversi eppure stare bene insieme. anzi, proprio le differenze possono creare armonia. Ed è questo che lo Spirito Santo fa nella Chiesa e nelle famiglie: non cancella le diversità, le unisce nell'amore. Sapete che la Chiesa litiga ancora tantissimo, probabilmente al centro delle nostre comunità non c'è lo Spirito Santo. Ci sono altre idee, le regole che sono nate nelle tradizioni, magari c'è, secondo me Gesù ha detto questo, oppure io intendo una cosa sull'Eucarestia, un'altra comunità su un'altra. Se tutti invocassero lo Spirito Santo, rimarrebbero le differenze, ma ci sarebbe l'unione. Questo è un grande insegnamento, penso, anche per il matrimonio. Concludo, Gesù oggi dona però una parola, perché tutto questo genera pace. Pace a voi. Quando entra dai discepoli, il primo dono che gli fa è la pace. Custodite questa pace, non la pace superficiale dove va tutto bene. E uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quando, durante il Covid, uscivano quei cartelli: andrà tutto bene. Io li vedevo su quelle terrasse, li avrei voluti strappare a morsi, perché non è la vita questa che va tutto bene. No, bisogna anche nel non bene continuare ad amarsi. Quella pace profonda che nasce dal sapere che non siete soli e che Cristo sarà dentro al vostro amore, nelle giornate luminose, in quelle storte, nelle risate, nelle fatiche. Non abbiate paura di lasciare sempre una porta aperta allo Spirito Santo, perché quando Dio entra davvero in una casa, niente resta più completamente chiuso. A voi, già De Lorenzo, auguro questo: che il vostro amore resti sempre vivo, semplice, capace di dialogo e di sorriso, e che neanche nei giorni più difficili non perdiate mai la gioia di essere felicemente spaiati, ma uniti nell'amore. Davvero, vi auguro di sentirvi sempre in pace dentro.

0: sono le preghiere dei fedeli. Diciamo assieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Signore, ti affidiamo Lorenzo e Giada. Avvolgili di un amore sempre gratuito e sovrabbondante, che possano essere nel mondo testimoni di luce e gioia, che ogni giorno si guardino con benedizione e stima reciproca. La loro unione sia come albero dalle profonde radici. Preghiamo.
2: Per le amicizie, sostegno vero sui sentieri della vita. Preghiamo affinché il comandamento di amarsi gli uni gli altri ci guidi nel coltivare i rapporti con cura e responsabilità. Preghiamo.
1: Chiediamo al Signore per tutti noi, ma oggi in special modo per Lorenzo e Giada, di poter sentire sempre la presenza di Dio nelle nostre giornate e di mantenere la certezza che siamo sempre custoditi dalle sue mani e che questo si possa tradurre nella consapevolezza di una vita come dono, in famiglia, al lavoro, con gli amici. Per questo noi ti preghiamo.
3: Spirito di vita e d'amore, accompagna e sostieni sempre Giada e Lorenzo, che oggi formano una nuova famiglia. Possono essere dono per la nostra comunità, disponibili e capaci di farsi vicini a tutti coloro che sono nel bisogno. Con il tuo aiuto siano come sposi testimoni del tuo amore per noi e per tutta la Chiesa. Preghiamo.
0: Viviamo ora il rito del matrimonio con queste preghiere che abbiamo accolto, possano sostenervi in questo momento. Carissimi Giada e Lorenzo, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altra con amore fedele ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni.
4: Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della vita. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci e ad educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia.
0: Se dunque vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
5: Io, Lorenzo, accolgo te, Giada, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
6: Io, Giada, accolgo te, Lorenzo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
0: Bene. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Accogliamo gli anelli. Spostiamo. Come si chiama questa bimba che li porta? Grace. si chiama veramente Grace? Cioè, la grazia di Dio, cioè proprio ragazzi, cioè, oggi cioè, i segni si sprecano oggi. Arriva la grazia con gli anelli che sono dentro una casa, cioè il massimo proprio. Grazie Grace. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore, per Cristo nostro Signore.
5: No. Giada, e ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Lorenzo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Ringraziamo Gesù e un applauso per questi ragazzi.

rinnoviamo la nostra fede che abbiamo ricevuto con il nostro battesimo, che ci ha rivestiti di Cristo e che ci protegge dal nemico, che ci ha dato la vita eterna da nutrire ogni domenica. Giada e Lorenzo vivranno il loro battesimo nella via del matrimonio. Assieme facciamo il credo, rispondiamo alla prima parte rinuncio e poi credo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate a Satana. Rinunciate a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto ed è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa nella quale si fonda il matrimonio di Giada e Lorenzo per Cristo nostro Signore. Ecco, se me lo offerte, adesso arriva anche lo Spirito Santo, giratevi se lo vedete arrivare. Sono i bambini con lo Spirito che possono salire. Vi daranno due ventoline anche a voi. Prego, facciamo il canto.

Preghiamo. Accogli, Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo per Giada e Lorenzo, uniti nel vincolo santo. Questo mistero che esprime la pienezza della tua carità, custodisca per sempre il loro amore, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo il Signore nostro. Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perché in Cristo morto per la nostra redenzione e gloriosamente risorto, l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede della gloria nei cieli. Nell'alleanza tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il Signore nostro. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli, Giada e Lorenzo, che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, piccola chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Preghiamo tutti assieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci affidiamo a Gesù e affidiamo questi fratelli che si sposano nel suo nome e preghiamo con il Padre nostro.

0: Preghiamo il Signore per questi sposi che all'inizio della vita matrimoniale si accostano all'altare, perché con la comunione al corpo e sangue di Cristo siano confermati nel reciproco amore. Padre Santo, Tu hai formato l'uomo a Tua immagine, maschio e femmina li hai creati, perché l'uomo e la donna, uniti nel corpo e nello spirito, fossero collaboratori della Tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del Tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il Tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei Tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, stendi la Tua mano su Giada e Lorenzo ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da Te consacrata condividano i doni del Tuo amore e, diventando l'uno per l'altra segno della Tua presenza, siano un cuor solo e un'anima sola. Dona loro, Signore, di sostenere la casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della Chiesa. Dona a Giada benedizione su benedizione, perché come moglie e madre esemplare diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Lorenzo, suo sposo, perché forte della Tua benedizione adempia con fedeltà la sua vocazione di marito e di padre. Comunicando alla Tua mensa, possano partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo.

Preghiamo. O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la Tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito. Fa che Giada e Lorenzo, uniti nel vincolo santo e nutriti con l'unico pane e l'unico calice, vivano concordi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Oltre alla festa di Santa Eurosia, dove tutti gli stand saranno aperti, vi ricordo che continua il cammino del mese di maggio. Questa settimana, oltre ai rosari e alle pellegrinaggi coi bimbi per in vie del nostro paese, ci sarà anche il pellegrinaggio a Fiumicino, sarà domenica 31 dalle 19:15. Per chi vuole si parte dal centro giovani di Savignano e poi andiamo a piedi fino alla piazzetta della Madonna di Fiumicino. E abbiamo i vari rosari nelle famiglie. Vi ricordo anche che martedì 26 ci sarà il consiglio pastorale unitario. Questa volta lo facciamo nel salone del Cesare, quindi non saremo qui come al solito perché non abbiamo la messa alla sera del mese di maggio, ma per celebrare assieme alle 20:30 saremo al Cesare, poi il consiglio pastorale unitario tutti assieme. Chi non ha il librettino, questo librettino qui, potete rubarlo in fondo alla chiesa, non è un reato. Bene. Do la benedizione. Grazie ragazzi. Il Signore sia con voi. Dio eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Amen. Abbiate benedizione dei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Amen. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio, perché i poveri e i sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Grazie.

0: Carissimi Giada e Lorenzo, abbiamo visto nascere la vostra unione quando eravate ancora molto giovani. Crescendo avete continuato a credere l'uno nell'altra, rendendo il vostro legame sempre più solido, maturo e forte.
1: In collegamento con la Chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, avete ascoltato la Santa Messa.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Onoranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
5: Radio Icaro.
6: Vai bella.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

I potenti che mascalzoni e tu cosa fai?

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Uno per uno.
2: Uno per uno torna domani.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Radio Icaro, novità!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.